0: Cloud Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.
1: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

cose normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.